jërëjëf soxna Aram Fall, bismillahi rahmaan rahim. Mbokk yi ñu daal di tàmbali ci lettre tage yi Baye-Jegal communication, yaakaar naa 5 appel timing 8 minutes ah voilà pour Baye-Jegal communication. Bismillahi rahmaan rahim, ñu tàmbali ci lettre tage bi sëñ Moustapha Mbacke, jëruñu sëñ Baara Touba Guy Mbind, Thierno Diouf Touba Guy Mbind ak Baara Diouf ca Touba Guy Mbind, Amar Diouf ca Touba Guy Mbind, Niassa Diouf dëkk ca Jifiir ak Sadi Diouf ca Thiari Sadi. Ma nga dëkk ca Thiari Sadi, moom Sadi Diouf ak Amar Diouf nekk ca Thiari Sadi, Pape Diouf nekk ca Thiari Sadi ak Talou Diouf nekk ca Thiari Sadi, Modou Diouf borom kilifaat dëkk ca Thiari Sadi. Ñoom ñëpp ñee tàggee seen soxna xarite wala muy soxna Ndoumbe Nguerre. Soxna Ndoumbe Nguerre nag wàññeeku na talaata ca Touba Guy Mbind, ñu rab ko nag àllarba démb ca Touba Bakhaye, moom soxna Ndoumbe Nguerre. Ñaan gi nag ëllëg lay doon ajuma ca Thiar Sadi, amoon nag ñeent fukkat ak juróom-ñett. Seen Cheikh Fall Mbaor ca Touba Palène, Seigne Fallou Fall Mbaor nekk ca Touba Palène, Demba Gueye nekk ca Tëgg Ngaat, Ndama Niang nekk ca Ngëbel Fall, Badara Niang Digor nekk ca Talène Gueye ak Cheikh Thiam Digor nekk ca Thiaxaw Gueye, Papa Niang Digor nekk ca Ndande, Soxna Kawone Thiam di mag nekk ca Ndakaaru, Abdoulaye Gueye doom na nekk ca Touba Daar Khodos ak Sidi Thiam di doom nekk ca Touba, Mamour Thiam doom na nekk ca Ndakaaru, Cheikh Thiam doom nekk ca Dakar. Ñoo taggee Soxna Fat Naqar Thiam, Soxna Fat Naqar Thiam dal wàññeeku na nag àllarba nit ki dem ca Ndando, ñu rab ko dem ca Touba Bakhaye. Ñaan gi nag ëllëg lay doon ajuma ca Touba quartier Njenne, amoon juróom-ñett fukkat ak juróom-ñeent. Serigne Khalid Mbacke xalifab Mam Thierno Ibrahima Mbacke Dar Mousti radiallahu anhu, Serigne Mam Thierno Mbacke moom Serigne Aydara Serigne Cik wàññeeku, Serigne Habibou Ndiaye di Jarbaat nekk ca Touba, Fatou Ndiaye Jarbaat la nekk ca Njare, Mbaye Ndiaye di Jarbaat nekk ca Touba, Alhaj Ndiaye Jarbaat la nekk ca Touba ak Mam Thiara Sile di son nekk ca Touré Fass, Goro Cissé di doom nekk ca Touré Fass ak Cheikh Sidi doom nekk ca Touba, Cheikh Touré beneen di doom nekk ca Touré Fass ak Ibrahima Cissé di doom nekk ca Touba, Maymounou Cissé doom la ca Touba. Ñoom ñëpp ñoo boole taggee Baye Kossou Cissé wàññeeku na àllarba nekk dem ca Touré Fass. Waaye nag tey ji lañ koy denc, jamono mbi di lañ koy denc, tey daal lañ koy denc midi ca Touré Fass. Tey ji nag lañ koy defalep ca Touré Fass. Moom Baye Kossou Cissé amoon na téeméerat bu manqué ñeent, 96 ans. Sooy bu jop rajo Daar Mousti foofe la lettre bi jóge. Serigne Khadim Mbacke docteur xalfab Serigne Modou Awa Balla Daar Mousti ak Serigne Modou Kara Mbacke moom Serigne Bass Astulo ca Daar Mousti, soxna Afa Fat Diop nekk ca Daaru Gueye, Serigne Abdou Mbacke Gueye di mag nekk ca nekk moom mag la Serigne Abdou Mbacke Gueye di mag Thiki Fatou nekk ca Daaru Gueye, Serigne Abdou Khodos Gueye rakk la ci Fatou nekk ca Daaru Gueye, Serigne Thierno Gueye rakk la mag ca Daaru Gueye ak Serigne Mor Gueye rakk la nekk ca Daaru Gueye, Thierno Gakou nekk ca Touba Ten Mam Cheikh, Modou Cissé doom nekk ca Touba Daaru Manaan, Penthiou Mbaye Wat ak Modou Kara Diop doom nekk ca Mbeleji Gakou, Modou Gakou ci Mbeleji Gakou, Cheikh Fane Kandji nekk ca Touba Babarène, Modou Ngoma Diop nekk ca Mbadiane ak Dame Gakou nekk ca Mbeleji Gakou, Modou Diop doom la mag ca Mbeleji Gakou, Absa Cissé di doom nekk ca Sant Thioub Sine, Sodou Diop doom la nekk ca Mbeleji Gakou ak ku ñu wax nag Mame Gor Gakou nekk ca Mbeleji Gakou, Cheikh Mbacke Diop nekk ca Kawsara Ngaye Mexe, Imam Khalifa Cissé nekk ca Thilor ak Imam Ibrahima Cissé nekk ca Daaru Kandji, Bade Cissé ca Ndourène Baol, Modou Kane Gueye ca kër Baye, Modou Kane Gueye mang ca kër Leye Fa Mbaye. Ñoom ñëpp ñoo toog ñooy tàggee soxna Fatou Gueye. Soxna Fatou Gueye daal mu wàññeeku, soxna Fatou Gueye nag wàññeeku na àllarba nit ki dem ca Mbeleji Gakou. Waaye nag alxames tey ji lañ koy denc incha allah ca Daaru Mufti, téeméeret bu manqué juróom amoon na ko ba ñu wàññeeku muy 95 ans. Alhaji Alpha Ka xalifam Ngelo, Alhaji Isaac Ousmane Ka nekk ca Ngelo, Alhaji Maodo Oumar Ka nekk ca Ngelo, Alhaji Ousmane Ka nekk ca Karatiel, Alhaji Ousmane Soxna Ka ca Karatiel, Alhaji Alpha Ba Kara nekk ca Karatiel, Sidi Jimbat Ka nekk ca Karatiel, Ousmane Sow nekk ca Karatiel, Assane Ka di doom nekk ca Wogo ak Alhaji Sidi Sow nekk ca Niay, Alhaji Ajiba nekk ca Songé, Mbagni Kepoy nekk ca Digi Sérère, ñu tàggee Malika. Malika nag ñu gën ko am ci Thierno Lambaka. Malika ñu gën koo xam ci Thierno Lambaka, wàññeeku na àllarba nit ki démb ca Touba, rob nañ ko démb ca Ngilo. Ñaan gi nag alxames lay doon tey ji ca dëkk bañ naan Woñu, dëkk bañ naan Wogu, dëkk bañ naan Wogu lañ koy ñaanal yàlla tey ji. Moom Malika ñu gën xam ci Thierno Lambaka, amoon na 85 ans, maanaam juróom-ñett fukkat ak juróom daal amoon na ko. Sëñ Moustapha Diakhaté xalifa Diakhaté, Kañ Moor Diakhaté, Fallou Mboup Taawla ci Fatou Bada Mboup doom la, Fatou Ndeye Mboup doom la, Astou Ngone Mboup doom la, Samba Mboup di mag ci Fatou Abdou Mboup doom la, Fatou Khadim Mboup rakk la ci Fatou Mbacke Thioune ca Touba Bayal Bakk, Ibrahima Thioune nekk ca Touba Bayal Bakk, Bassirou Mbaye rakk la nekk ca Touba, Mafal Sène rakk la ci Fatou Khadim Faye rakk la. Ñoo tàggee Serigne Thierno Mboup, Serigne Thierno Mboup wàññeeku na daal àllarba nit ki dem ca Touba Daaru Minam. Ñu fas yéene
dinañ ko rob tay ji nak 11h ci suba ci Touba Bakhia loaju ci walu ñaan geet alhamisu tay ji lañ koy ñaanal yalla ci Touba Madiana premier garage jom na fukat ak ñaar amana ko mam balla jax tax say Touba ñaari bay fal fal le to bi joge seigne muntaha basirou mbake khalif general kulumuri Touba seigne abrahman mbake khalif seigne cheikh gaynde fat mo seigne ci kwañiku seigne mustapha ngeng khalif seigne mbake sonu lo seigne ci kwañiku sonu fat sarkan sonu ci fatou seigne fall di taw nek ci tayf ak barkan nek ci tayf di makki fatou Touba kan nek ci Touba fora di makki fatou ibrahima djum nek ci nder wolof mala ci fatou pap ge nek ci Touba fora di makki fatou ak nek goro ci fatou serigne kan ci tef ak rakam di jarbat ci fatou mustapha kan ci espagne ak wa kanen job modley italy ak rakam jarbat la ci far ñum ñep ño bolof di tagge nak sen nijaay barafal dal wañe ko alor ba nik dem ci Touba daru manan barafal nak jappale ni tay ji lañ koy rob inshallah ci taif jamonay 11h ci suba ñaan gi tay lay don ci kërëm ga nek ci taif amuna jom ñaar fukata ñent ba mi wañe ko Serigne Cheikh Abdou Alim Diane Khalif Jaxal bu ñëne Serigne Sidi Diane mom Serigne Chouaib Diane Serigne Bassirou Diane Jeroun Serigne Nar Diane Serigne Mbacke Diane Serigne Mbacke Diagne ci Touba Ndamatou Serigne Salou so nek ci Dar Moussine Serigne Gagne Wade ci Touba ñi nek Serigne Bade Diagne nek ci Ndogol ak Serigne Ndiasse Diagne di mag nek ci Sewga Soxna Awa Diagne di mag nek ci Touba Soxna Senebou Diagne di mag nek ci Touba ñu tagge nak Soxna Daba Diagne dal wañé ku na alarba nik dem ci Touba Khayra 2 Soxna Daba Diagne nak rub nañ ko demb ci Touba Daru Manan way nak laaju ci walu ñaan gi alhamisu tay ji lañ ko ñaanal yalla ci Touba Khayra 2 soxna daba jeng amuna jom ben fukat ak jom ñet seigne tiernu job khalfa ci am sambu job sam ak mor maram lum nek ci Touba Ndamatou mourou job lum nek ci jawar talukumba ngay nek ci jawar ak mori gay nek ci jawar ak mam ndom lum nek ci Touba Ndamatou ablaye lum ci Touba quartier bëgg dem ñu ni ablaye lum ci Touba quartier bëgg bam ak mam gor lum nek ci Touba Mariana mam ku ñu ahmoud awa ci Touba Mariana sini farma lum nek ci Touba Mariana botor lum ci Touba Ndamatou djop lum nek ci mbengé nek ñenné lum nek ci mbel gor ak fatimidun lum nek ci Touba ño tagué medun lum nak wañé ko na alar ba niki dem ci jawar ñu fassiyene ko rob tay ji 11h ci suba ci Daru Salam laaji ci walu ñaan gi na ëlëk aljuma lañ ko ñaanal yalla ci jawar lum amono fan wét ak juroom ñaar señ Khalid Mbacké xalpa mam ci Ibrahim Mbacké Dar Mouti señ mam ci Mbacké mom señ Adr señ ci wañikum baye Touba ngom ni yalla nek ci Dar Mouti ke son ami jaay di son umi jaay di mam di ndey nek ci ñaarem ak Cheikh Sall électricien di mag nek ci Dar Mouti son Aïda Ba di mag ci Fatou son Yassine Jaay mag la ci Fatou papa mbay mag ci Fatou ak Tian Diop rak la nek ci Dar Mouti Amin Ndiaye rak la ci Fatou mom ci Dar Mouti Mbay Gueye dom nek ci Dar Mouti ak Tian Gueye mu ndaw dom nek ci Dar Mouti ñom ñep ñu taggé Alou Gueye dal wañé ko na alor ba nek dem ci Touba Abdoul Cheikhul Khadim Alou Gueye nak tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci Dar Mouti laaji ci walu ñaan geeg lepp nak alhamisu tay ji lañ koy defal lepp ci Dar Mouti quartier Ngomène juroom fukat ak ñaar amon nako bu wañé ko Soye bu Diop radio Dar Mouti fo fe le lettre bi joge nogay fal mbop rak la fatou sodo mbop rak la fatou sonu fat mbay di ndey ci fatou sonu mben djaj ndey ci fatou sonu djaj ndey ci fatou seigne mbake mbay nek ci bayal ba di mat ci fatou galassal khari la ci fatou mbay jaw khari la ci fatou seigne mbake lo khari ci fatou sair sek de khari ci fatou mam jara fay sonu ci fatou mbay sonu ci fatou tala mbop di mat ci fatou aladji mbop mag la ci fatou ñom ñep ño tagge serigne tierno mbop Serigne Tierno Mboup dal wañé ko na alar ba niki dem ci Touba Daru Minam Serigne Tierno Mboup nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan geeg lepp tay lay doon ci Touba Mariana premier garage joomé fukata ñaar amon nako mam balla jatt xa say Touba ñaar bay fal fal lettre bi joge Aladji Tierno ko Amadina Boulé ak Bassirou sen nak ci wuñu ma nga ci wogu ak Isaka nek ci wongu Youssoufa Sow Imam nek ci wongu ak Amadou Ba nek ci Santhiou Mor Ndaw Abdou Ka mang ci Marina Bourlé ak Assane Diassio laaj bu wogu Sidi Ba nek ci wogu ak Aladji Bara Sen Seck nek ci Taif Ibrahima Gadjaga ci Cissé awa sok son la ci Fatou Amadou Ka dom la ñu tagge Malika ñu gën ko am ci Tierno Lambaka wañé ko na alarba dal niki dem ci Touba ñu rob ko dem ci Ngilo ñaan gi nak mom Alhamis lay doon tay ji inshallah ci dekk bi naan wogu amono nak djom net fukat ak djom seigne bassirou mbake mom soxna umi ci touba gar bu ndaw seigne modou abdoulaye mbake khawlu seigne fallou dia malika dakar di mam ci fatou seigne papa modou dia ci dakar gouy fatou mega di gor ci fatou ak seigne dia nek ci dakar ker massar seigne moussa gay ci dakar ker massar seigne khadim dia nek ci dakar ak seigne fallou nek ci touba moussawe seigne moussa war ci touba ndamatou marché
Maka Wad ak soxna Mam Diara ja nek ci Grand Dakar soxna Tiane ja nek ci Touare Bare Cissé di gor ci Fatou ak soxna Aïda Mbène Fall nek ci Fass Boy soxna Ante Bey Bintou Seigne Abdou Karim Bey nek ci Touba di gor ci Fatou soxna Aw Bey Bintou Seigne Abdou Karim Bey ci Touba di gor ci Fatou ak soxna Dial Bey ci Touba Yonou Dar Rahman di gor ci Fatou soxna Yassine Bey nek ci Thiès gor la ci Fatou ak soxna Marem Bey nek ci Touba Ndamatou Marché Makawad gorale ci Fatou soxna Fatou Bey ñu gën ko am ci Mbeya Bey soxna ci Fatou dëkk ci Touba Ndamatou moy tag nak borom kërëm Serigne Paté Diouf Serigne Paté Diouf dal wañéku na alarba niki dem ci Espagne Serigne Paté Diouf nak wañéku alarba dem ci Espagne nénañu aljuma dal le néw bi yexi Sénégal inshallah ci Touba bu Yalla dogalé lool nak jappelen ni kon samedi lañ koy denc ben fan ci wér août ci Touba Bakhya 10h ci suba ñang koy wajalé nak te jëna sé ñëk ya ñaan gi nak japp nañ ko altiné ñetti fan ci wér août 2026 ci kërëm gu nek ci Touba Ndamatou Aré Bare Cissé Padiano kër Cheikh Amar jomen fukat ak ñent amon nako Yalla nako Yalla yëm ñëmit ñi xam jitu nañ ko sa barzakh Seigne Muntaha Basirou Mbacké Khalif Jalal Kouroumé Touba Seigne Modou Mack Cissé nek ci Touba Ndiakhay Cheikhouna Cissé Touba Mariana 5 Jarab Cissé nek ci Touba Islam Aïdra Diakhté nek ci Dar Mouti Baye Tafassi la ci Tire Draman ak ku ñaan nak Galo Mbaye nek ci Touba Mariana Ndiaye Mbaye nek ci Touba Mariana Soxna Sambou Cissé nek ci Touba Dar Khoudou ak Am Sotou Cissé nek ci Touba Mariana 5 Amar Diang ci Touba Kerwelé ak Moussa Cissé nek ci Touba Dar Khoudou Baye Aliou Mbaye di mag nek ci Dar Minam ak Seigne Madiop Ndiaye rak la nek ci Darou Karim mané ci am du dom nek ci Touba Guédé modou makhtar dom na ci fatou adama ndaw 17 ci fatou ñoo taggé soxna mati mbay dal wañé ko na alar ba nik dem ci Touba magasin mbay dam soxna mati mbay nak rom nañ ko dem ci Touba daru manan laaju nak ci walu ñaan gi alar ba dal nik dem lañ ko defalep ci Touba mariana magasin mbay dam amunu jom ñaar fukat bu wañé ko mama tandine ci ngandantu ak mbay tandine dekk ci ngandantu ak sidi tandine ci ngandantu modou nguer ndiaga nek ci ngandantu mam gor dia ci ngandantu ak ante nguer nek ci ngandantu ak mbay ndiaga sall nek ci khasin mam tierno sall nek ci khasin ak bay ibrahim ngone sek nek ci sanciou mbay bacc ndjay ci tu couleur fati diouf dom na mo fiñ lesu tag mom fat diouf dom na ci fat moy tag yayam soxna ndoumbe nguer nak wagne ko na talata dal ci touba guy mind denc nañ ko alarba dem ci touba bakhia ñaan gi nak mom aljuma lay don euleuk ci tiar sadi ñen fukat ak juroom ñet tam na ko seigne abdou akram mbacké ka ba gay seigne assane fall nek ci talen gay ma gay ñang ci talen gay ak ma paté ñang nek ci ndan ma gay ñang nek ci ndan bay ñang nek ci ndan ibrilo ci minam ma cham cham nakar ak ndiasse cham nek ci nakar modou gay di dom nek ci touba ñu tagge soxna fat nakar cham soxna fat nakar cham wañé ko na alar ba nek dem ci ndar ñu rob ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak aljuma lay don ëlëk ci Touba quartier Njenne amul na 89 ans jom ñet fukat ak jom ñent amul na ko Seigne Sidi Mbacké Xalba Seigne Modou Bousso Dieng dom la ci Fatou Seigne Moustapha Sar ci Koloban Saloum Seigne ci Kwani ko Seigne Bati Ndiaye ci Sam Jobal di mak ci Fatou Fallou San ci Taif dom la ci Fatou Modou Seigne nek ci Touba Sawri rak ci Fatou Fallou Ñang nek ci Koki rak la ci Fatou Fallou Diaw nek ci Touba Madiana rak ci Fatou Modou Ñana Seng nek ci Sam Jobal Cheikh Seck ci Sam Jobal ak son Abissane nek ci Sam Jobal Muntaha Sar ci Kër Bayelat Ari Barsi dom la ci Fatou Fallou Sar dom nek ci keur Baylat ak soxna Sar nek ci Minam Sar dan ñang digor nek ci Minam Sar ak Fama Baxum nek ci Jakke Jip sa Jim Ndiaye ak Ngaya Sar di wuju nek ci Touba Bare Cissé mané ndoy nek wuju nek ci Touba Bare Cissé ak soxna ñang nek ci Taf di wuju ci Fatou Cheikh Sar ci Mauritanie dom la Amdi Sar dom la Galo Ndiaye di mag nek ci Tablo Baye Mbeng ak Dam Sar dom la nek ci Tambacounda Jama Ndiaye ci Tablo Baye Mbeng dom la Abdou Sar ci Djolof dom Fatou Cheikh Baxum nek ci Dar Minam Sar ami sam ci koloban dom ndey la ñoy tag nak nenañu soxna mané sek dal wañé ko na alar ba niki dem ci Touba Aré Bare Cissé ñu rob ko dem ci Bakhé Touba ñaanu soxna mané cissé nak ñaanu soxna mané sek kon nak ki wañé ko moy soxna mané sek mu wañé ko dem alar ba ci Touba Aré Bare Cissé nenañu dal rob nañ ko dem ci Touba Bakhé ñaan gi nak mom alxames lay doon tay ji ci Touba Aré Bare Cissé soxna mané sek amunu jom ñaat fukat ak juroom seigne Moustapha Diouf ibnu seigne Touba Diouf Darou Salam Diouf seigne ci wañi ko soxna xari mbay nek ci jaksaw di ndey ci par soxna Dial Mbay ndey nek ci Belilay
sono fat mbey di ndey nek ci tuba mbadianen sono jall mbey ne len nek ci lewon ak sono fat mbey di ndey ci dekk ci pir sono bint djub nek ci tuba gele di makki patu sono ndumbe jay nek ci kaw sono djogom sono daba djub di mag nek ci mbakolo sono mati djub di mag nek ci melina ndjol sono ndumbe djub nek ci mboro sono ami njay di makora nek ci tuba sono marema djub di mag nek ci daru mboy ak sono ndati djub di makki fa dekk ci tuba mbadianen sono ndey djuf da rak la ci fatu moy tag nak magam señ paté djuf señ paté djuf dal wañékuna alarba ñaar fi ko na ñaar ci wéru sulat niki demb ci espay alarba beulé kon nak señ paté djuf wañékuna dal alarba beulé ñu wéssu di ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulat ci espagne néw bi nak ñi ngi koy xaar sénégal aljuma niki ëlëk bu yalla dogalé lool néw bi dana yexi dal sénégal ëlëk aljuma ci touba bu yalla dogalé lool nak samedi lañ koy denc ben fan ci wéru out ci touba baqiya jamono 10h waye nak ñang koy wajale ci jenaasi yu ñëkke lu aju ci walu ñaan gi nak mom nenañu altiné bi di ñëw lañ koy ñaanal yalla mi wara tomé ñett fan ci wéru août 2026 ci kërëm nga nek ci Touba ndamatu ari bari cissé fadiano ak kër cheikh amar domaine fukat ak ñent amal nako d'être baangi jaar ci aladji goro be représentant ets fo fe ci Touba seigne abdou kebe jenn xalbab seigne bara jenn seigne cheikh sall Touba Penchu Mbaywad Seigne Djibi Dieng ci ñene legan ak Seigne Cheikh Sow ne ci Touba Penchu Mbaywad Moussa Dieng ci Touba Sow ak Basirou Dieng ak Ñewatu Baye Bara Dieng Ousseynou Thion ci Touba Fallu Mbub nek ci Dakar Sidi Dieng nek ci Touba Seigne Ndiasse Dieng di mag nek ci Sow ak Sohna Boussou Dieng di mag nek ci Touba Sohna Nogo Dieng rak la nek ci Khayra 2 ne tagge Sohna Daba Dieng dal wañekuna alarba niki dem ci Touba Khayra 2 ñu rop ko dem ci Touba Daru Marnane mom Sohna Daba Dieng ñaan gi nak mom tay lay doon Alhamis ci Touba Khayra 2 djomel fukat ak djom ñett man ko baye serigne touré khalifa bo touré fass ak serigne adama touré nek ci touré fass serigne khadim touré nek ci touré fass serigne mo nourou mbub nek ci touré fass modou badde ndjay ci ndari dakar ak modou ndjay di jarbat nek ci fass bada sam rak la ci fatou mam jeng mom tam di rak ci fatou ak amar ndjay dom nek ci touba ak tala wañan dom la nek ci touba kab wañan di dom nek ci touba ñu tagge baye ko soucisé nak wañe ko na arabe nek dem ci touré fass ñu fassé né corrupt tay ji nak jamono midi lañ koy denc tay ji ci touré fass mom baye ko soucisé tay ji dal di alhamas lañ koy defal lepp ci touré fass amono timrat bu manké ñent muy 96 ans soy bu jop radio dal musti nak fofé le lettre bi joggé batay ci walu tagge xam ngeen ni course contre la montre nak lañuy def tay ndax tagge dafa xaw bari tay it baye jegal communication amna 5 appel timing 8 minutes baye serigne job serigne ci wañiko abdoulat lum nek ci tali